0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2:01.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

se un giorno resterai senza di me, allora

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: andata via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Radio Super, la radio amica.
4: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6:22.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 7:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sono le 7 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Sei su Radio Super e si sente!

0: Esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò il Signore che mi ha beneficato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi sabato 13 giugno celebriamo anzitutto il cuore immacolato della Beata Vergine Maria. Questa memoria liturgica estesa da Pio XII a tutta la Chiesa Latina è legata a una devozione sorta in epoca relativamente recente, in parallelo con quella al cuore di Gesù. Essa attinge al linguaggio biblico che nel cuore riconosce l'interiorità più profonda della persona ed è con cuore indiviso che Maria, umile serva del Signore, custodisce la parola e l'azione di Dio. Oggi è anche la festa di Sant'Antonio di Padova, santo a tutti noi molto caro, e poi vogliamo ricordare anche che questa mattina ci sono le ordinazioni sacerdotali in Duomo alle 10, ecco perché c'è una certa fretta anche in questa messa, e sono ordinati 8 giovani diaconi, sono ordinati sacerdoti, 4 diocesani, 2 carmelitani, forse uno l'avete visto qualche volta fra Benedetto, e 2 pavoniani. Ecco, li portiamo nella nostra preghiera, li affidiamo soprattutto alla Vergine Maria. Ci prepariamo, chiediamo umilmente perdono al Signore di tutte le nostre colpe. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, per sua intercessione concedi a noi di essere tempio vivo della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli, poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnar loro un trono di gloria. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore.

0: beata la Vergine Maria, custodiva la parola di Dio, meditandola nel suo cuore. Alleluia.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Sottolineiamo solamente la frase finale della lettura del Vangelo, dove è detto: sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Sintetizza questa espressione con la festa di oggi, cuore immacolato di Maria. Maria ha sempre custodito nel suo cuore tutte le parole del Signore, tutte le parole di Gesù. Qualche volta non le ha comprese subito, ma le custodiva, le meditava, le pregava queste parole, e lì ha sempre trovato la forza per restare fedele al Signore Gesù, per seguirlo fino al Calvario per tutta la vita. Anche noi, fratelli e sorelle, ecco, cerchiamo di imparare da Maria di custodire nel nostro cuore la parola di Dio che leggiamo, che meditiamo ogni giorno. In questa parola, che è Gesù vivente, ecco, noi troviamo la forza per vivere la nostra giornata nella pace e nella serenità. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto nei

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi

e alle offerte che i tuoi fedeli ti presentano nella memoria della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, perché siano a te gradite e portino a noi il soccorso della tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua lode, Padre Santo. Dio onnipotente ed eterno, noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria, il suo cuore immacolato. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo, ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione, di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unite gli angeli ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo, Signore, Dio dell'universo, cielo e terra sono figli della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo

il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pier Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, debiti come anche noi li rimettiamo, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, togli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, sono degno di partecipare alla tua presenza.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Preghiamo. O Signore, che ci hai resi partecipi della redenzione eterna, concedi a noi che facciamo memoria della Madre di Cristo, tuo Figlio, di gloriarci per la pienezza della tua grazia e di sperimentare sempre più il beneficio della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Cristo risorto andiamo in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Una santa giornata a tutti noi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.
4: Sono le 9:02.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
5: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
4: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, rigorosamente in diretta con Pierangelo Pini. È sabato 13 di giugno, in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova. Siamo prontissimi per partire con questa nuova puntata di Super Mattina. Allora, come va? Come state? Tutto bene? Dai che c'è il sole, fa caldo, l'estate ormai è arrivata e noi siamo qui naturalmente per tenervi compagnia, tutti voi che ci state seguendo o ci seguirete, almeno me lo auguro, dal nostro canale ufficiale sulla vostra televisione, il canale 787. Se siete già sintonizzati, vedete il nostro numero di telefono e potete chiamarci al 351 40 41 42 3. Ma abbiamo già una telefonata. Pronto?
1: Pronto? Ciao Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma... buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io avevo detto che non c'ero, ma invece ci sono.
0: Ah, anche ma mi hai fatto lo scherzo allora.
1: No, anche perché mia sorella oggi è il suo onomastico.
0: Okay.
1: Domani è il suo compleanno.
0: Allora stai preparando le torte lì, stai preparando le torte.
1: Ecco, bravo.
0: Allora il compleanno di tua sorella perché si chiama...
1: Maria Antonietta.
0: Maria Antonietta, perciò auguri, perché oggi è Santa Maria o Santa Antonietta? Perché non ho guardato il calendario.
1: No, Sant'Antonio.
0: Sant'Antonio, ah, oh, Sant'Antonio oggi importante. Sant'Antonio, perciò auguri agli Antonio e agli Antoniette e poi auguri anche per il suo compleanno a Maria Antonietta.
1: Certo,
0: mi raccomando.
1: Ecco, certo, io spero che sia all'ascolto perché gli ho mandato il messaggio, gli ho fatto gli auguri prima, poi... Mi sono ricordato che ho detto gli mando il messaggio di mettere sul canale. Speriamo che l'abbia letto.
0: Dai, se la vede e ci sta ascoltando è sul canale, sul 787, ecco. Mari, di chiamarci e darci la conferma, va bene?
1: Allora, se puoi mettere una canzone degli Alpini. Perché
0: degli
1: suo
0: Alpini,
1: marito,
0: va bene,
1: suo
0: va
1: marito,
0: bene.
1: Suo marito era un alpino di quelli... Cioè, era perché... Ma c'è ancora, vivo.
0: Sì, sì,
1: vivo,
0: è un alpino in pensione, dai, va bene? Che poi gli alpini non vanno mai in pensione, va bene, dai, ok, Carlo,
1: esatto.
0: Va bene?
1: Ok, grazie mille.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao,
0: buon sabato, grazie al nostro Carlo da Gorlago, Bergamo. Allora, dicevo, siamo insieme e siamo pronti per trascorrere questa bella mattinata insieme. Allora, vi ricordo, 351 40 41 42 3 è il nostro numero telefonico, lo vedete in sovraimpressione, lo vedete sullo schermo del nostro canale 787 dove c'è il nostro logo e naturalmente dove vi ricorda che state ascoltando Radio Super e in compagnia di Pierangelo sino alle ore 12 in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova. Perciò questa mattina, dai che voglio sentirvi in tanti, voglio naturalmente sentire tutti voi amici e amiche che ci seguite da tempo e siete i nostri affezionati ascoltatori, i nostri pilastri, ma soprattutto voglio sentire anche ascoltatori nuovi, perché a me piace l'idea di avere ascoltatori nuovi, sentire nuovi amici. Come sempre, anche ieri abbiamo avuto nuovi ascoltatori, è bella l'idea che questa famiglia si allarghi. Allora, 351 40 41 42 3 in diretta con voi, una bella mattinata. Allora, sino alle ore 11 e noi abbiamo lo spazio dedicato alla musica da ballo e vi facciamo ballare, ma veramente. Poi dalle 11 alle 12 spazio con tante belle canzoni. Naturalmente voi potete aiutarci a completare il palinsesto musicale, noi nel limite del possibile cercheremo di accontentarvi. Va bene, insomma, dai, forza e coraggio, non lasciatemi da solo in questa mattinata d'estate, perché sapete che quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega. Ripeto, voglio sentirvi tutti e tutti e tutte le nostre ascoltatrici, le nostre amiche che sono sempre con noi e ci hanno sempre sostenuto e ci sostengono, ma mi piace sentire anche, o mi piacerebbe sentire anche nuovi e nuove amiche, magari qualcuno che non ci ha mai chiamato e che trova il coraggio questa mattina. Poi io dico coraggio, non serve un coraggio, che ha voglia così di chiamarci, perché siamo veramente in famiglia, qui non ci sono problemi e siamo tutti una grande famiglia. Pronto? Pronto?
2: Pronto, Pierangelo?
0: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Io chiamo dalla provincia di Firenze, mi chiamo Daniele.
0: Daniele, ma ci stai sentendo o no?
2: 787, a me mi è sparito, sarà da ricercare.
0: Sì, prova a fare la ricerca, ma credo che per ora, non so, adesso non ho più gli aggiornamenti dei nostri tecnici. Però ascolta Daniele, io voglio chiederti una cosa. Tu non hai internet, non hai le possibilità di collegarti col telefonino?
2: Non ce l'ho internet.
0: Perché con internet, almeno momentaneamente che non vedevi il 787, potevi seguirci con il telefonino. Adesso ti ripeto, non ho aggiornamenti, però tu ogni tanto fai delle prove e vedi. Perché
2: vedi anche questa, ma sta così, e ma appariva, canale corrente non esiste, io ho pigiato un coso di telecomando, non so come, è sparito di tutto.
0: Ho capito, però ci sono in corso degli aggiornamenti e insomma questi aggiornamenti non sono ancora stati completati, il nord è completato perché la Lombardia ci sta seguendo eccetera, poi adesso ti ripeto Daniele, non ho notizie, perciò non vorrei dire una cosa per l'altra, accontentiamoci così per ora, dai.
2: Mi andrà ricercato, dici?
0: Questo io purtroppo non te lo so dire. Tieni provato. Poi, se ci sono aggiornamenti, senz'altro ti accorgi, perché comunque dovrebbe uscire in automatico. Va bene?
2: Grazie mille.
0: Ciao Daniele, ti dedico una canzone. Ciao, grazie. Grazie al nostro Daniele da Firenze, 351 40 41 42 3 per chiamarci, per stare con noi. Dai, allora mi raccomando, perché adesso il canale, soprattutto in Lombardia e in parte dell'Emilia Romagna, in Veneto, è assolutamente è visibile. Se in caso non lo vedete, rifate la sintonia del televisore, ma ormai è da più di una settimana che è tornato tutto operativo in queste zone. 351 40 41 42 3, ma voglio partire con un brano dall'orchestra Casadei, dall'album Buone Notizie, che uscì proprio all'inizio degli anni 90, la polchissima Vai Vai Vai.

0: Allora, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pierangelo?
0: Sì?
1: Sono Carlo,
0: sì,
1: ciao.
0: Sì.
1: Mia sorella è all'ascolto, se vuoi mandare...
0: Va bene, però digli magari che di chiamarci se vuole, va bene? Ok, noi gli mandiamo il brano,
1: no,
0: ok?
1: Perché è impegnata con
0: Ho capito, gli mandiamo la canzone. Ciao Carlo, grazie, no, ciao. Grazie al nostro Carlo.

Oh, che bella questa polchissima, che carica che dà, poi a quest'ora ci vuole, alle 10.15, buongiorno, buon sabato, questa è Radio Super, rigorosamente in diretta con Pierangelo, il nostro contenitore del sabato mattina, ma vi ricordo che saremo insieme anche domani, domenica, perché adesso nella versione estiva faremo la diretta anche la domenica mattina, perciò sabato e domenica copriremo il fine settimana in mia compagnia con la musica e con le chiacchiere e naturalmente voi, noi ci teniamo in modo particolare a sentirvi e far sì che voi possiate diventare parte integrante della nostra programmazione e in particolare di Super Mattina. 351, mi permetto di ricordare ancora il numero di telefono, anche se lo vedete ben visibile, è ben grande sul vostro televisore, sul canale 787. 351 40 41 42 3, lo dico anche a beneficio di coloro che magari si stanno ascoltando dall'automobile, dal DAB e magari sono lì che stanno viaggiando e vogliono magari chiamarci. Ecco, fatelo tranquillamente, mettete l'auricolare o il viva voce o accostate e chiamateci, così ci raccontate dove state andando in giro, se state passeggiando, lavorando, facendo lo shopping, come volete voi. 351 40 41 42 3. E da noi la musica è protagonista, il ballo per una bella oretta, e insomma noi piace far parte della tradizione perché è importante valorizzare questi brani e queste canzoni e questa musica, la musica da ballo, che quando la senti ti fa venire subito la voglia di fare festa. C'è l'orchestra Bagutti con Io canto.

0: Allora, vediamo se abbiamo una chiamata per noi. Pronto?
1: Ciao, sono Teo, la provincia di Lodi.
0: Buongiorno. Dorotea. Buongiorno, Teo, Dorotea. Buongiorno, buongiorno a te, Lodi. Come stai?
1: Bene, bene. Fa caldo e sono andata a fare un po' il giretto e ora mi sono respirata.
0: Bene, dai, adesso stai tranquilla e ascoltaci, sì, che noi ti teniamo compagnia e sì, ti facciamo, sì, rinfrescare.
1: Volentieri, sempre.
0: Va bene, Tea.
1: Ok. Ciao, grazie.
0: Grazie a te, buona giornata a te, un grazie, un salutone, un abbraccio alla nostra amica Tea da Lodi. Continuiamo con la musica, vai! No.

0: Allora, vediamo se abbiamo ancora qualcuno in linea per noi. Mettiamo in pausa. Pronto?
1: Ciao, che grande, sono Daniela.
0: Buongiorno, Daniela, buongiorno. Ciao, come ciao. Stai? Tutto bene?
1: Non tanto bene, sono bloccato con la schiena.
0: Vabbè, ma sono cose tranquille, dai, ormai, ma
1: guarda,
0: va bene così.
1: Non ho mica ballato.
0: Ma se, guarda che se balli ti passa, tranquilla che se balli ti passa.
1: Ora mi metto a ballare allora.
0: Certo, siamo qui apposta, facciamo passare tutti i dolori noi qui. Tranquilla Daniela, sì. Va bene?
1: Ma io vi ascolto sempre tutti i giorni, mattina, sera, notte, sempre.
0: Lo sappiamo e ti ringraziamo.
1: C'è anche il canale della televisione che è bellissimo.
0: Oh, ti piace.
1: Bellissimo, sì, è spettacolare.
0: Vero che è comodo avere il numero di telefono sempre a portata d'occhio,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Bene, dai Daniela, grazie. Ti auguriamo
1: grazie
0: una buona giornata. Ok?
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao cara, grazie alla nostra Daniela da Brescia. Dai, ballate che i dolori passano. Oh.

Io canto la voce di dell'orchestra Franco Bagutti. Dunque, allora 351 40 41 42 3, ma come ci ha ricordato poco fa l'amica Daniela dal nostro canale, dal canale ufficiale di Radio Super 787, il numero è sempre ben visibile, perciò voi non abbiate paura a chiamarci e a interagire con noi nel corso, per quanto mi riguarda, di questa mattina, ma sempre quando noi vi invitiamo a collaborare con noi per le nostre dirette, per aiutarci nel palinsesto musicale e tante altre cose. Sappiate che noi non vi lasceremo da soli per l'estate, continueremo tutta la nostra programmazione, anzi aggiungeremo magari, per quanto mi riguarda, anche un po' di ore in più, proprio per garantirvi la compagnia della radio, la nostra radio, Radio Super, la radio come una volta. Pensate un po' a questa radio che da 50 anni vi tiene compagnia e continua a regalarvi le emozioni di un tempo. Allora, poi ricordo, se avete un telefonino e avete la connessione ad internet, perché ormai con i contratti telefonici la connessione è già inclusa, voi cercate su Google Brescia Sat o Radio Super e potete ascoltarci in tutto il mondo, non in tutta l'Italia, in tutto il mondo. E perciò tranquillamente, se magari in questo momento non avete, siete anche fuori casa e state facendo una bella camminata, ecco, ascoltate la radio, che così vi aiuta veramente a a muovervi e a camminare o correre alla grande, e con la musica, insomma, è tutta un'altra cosa. 351 intanto 40 41 42 3. Maria Antonietta la salutiamo, auguriamo naturalmente buon onomastico, perché oggi è Sant'Antonio, perciò auguri alla nostra Antonietta e tutti gli Antonio all'ascolto, in particolare dal nostro Carlo da Gorlago, che è il fratello. E abbiamo questo brano affidato a Diego Zamboni dal titolo Stella Alpina. Dai, chiamateci, perché facciamo una cosa bellissima insieme. 351 40 41 42 3.

0: Che bella questa stella alpina che cogliamo per voi. Pronto, chi parla?
1: Buona giornata, Pierangelo, sono Carla di Cremona.
0: Buongiorno, Carla,
1: non
0: da Cremona.
1: Non puoi immaginare cosa sento quando sento questa canzone. L'aveva in bocca il mio papà tutti i giorni.
0: Bene, dai.
1: E questa è la Montanara e queste canzoni, guarda, mi aprono il cuore.
0: Bene,
1: di,
0: bene.
1: Davvero, ti ringrazio tanto della
0: Carla,
1: trasmissione.
0: Carla,
1: sì.
0: Grazie a te per la tua amicizia, ok? Grazie di cuore.
1: Grazie,
0: bella.
1: Te la dono volentieri. Io sono all'ombra del Torrazzo, da 72 anni.
0: Mi raccomando, stai lì all'ombra, perché si sta bene all'ombra e poi c'è il Torrazzo, è tutta un'altra cosa.
1: Ti abbraccio.
0: Ciao Carla,
1: ciao.
0: Un abbraccione grosso, ciao bella, grazie. Grazie alla nostra Carla da Cremona. Ecco che bello, lo sentire anche alle città. Magari sentiamo un po' voi che ci ascoltate dalla città, cosa state combinando di bello, com'è la città, se fa caldo, cosa si fa di bello in città. O magari qualcuno che ci sta ascoltando invece da un piccolo paesino di provincia ci racconta il suo paese, oppure dalle valli, la Valle Camonica, la Val Trombe, insomma ci sono tante valli che ci stanno seguendo. Dai, 351 40 41 42 3, il nostro modo per stare insieme, il nostro modo per tenervi e tenerci compagnia. Qui alla radio le canzoni, la voglia di stare insieme, ma soprattutto queste canzoni, un'oretta di ballo liscio, credo che sia proprio siano fatte apposta per farvi cominciare bene la giornata, perché è importante, no? Partire carichi, e noi vi diamo la carica giusta con le nostre canzoni. Poi se voi avete in mente magari una canzone particolare, potete assolutamente proporcela e noi cerchiamo in qualche modo di accontentarvi. Pronto?
2: Ecco, la Valle Camonica ti manda un buongiorno, un caro saluto.
0: Buongiorno dalla Valle Camonica, come state lì? Come va lì?
2: Bene, bene, stamattina sembra perlomeno una bella giornata. Vedremo, perché ha fatto un po' freddo in questi giorni.
0: Vabbè, ma adesso vedrete che arriva tutto bene, arriva l'estate anche in Valle Camonica, va
2: Comunque
0: bene?
2: Sono in giro col mio telefonino, sto andando a prendere il pane, ma ti sto ascoltando.
0: Ma come sei tecnologica? Ma lì in Valle Camonica siete tecnologici, mamma che bello.
2: No, lo so. Qualcosa mi hanno insegnato, quello che mi hanno insegnato, cerco di farlo, perché sennò poi.
0: Ma guarda che sei. Ma innanzitutto presentati anche per i nostri ascoltatori. Noi sappiamo chi
2: sono,
0: sei.
2: Sono la Rita di Breno.
0: Certo, la Rita, però è importante che vi presentiate, perché magari non tutti, magari qualcuno si è sintonizzato ora, dice: ma questa signora così tecnologica della Valle Camonica chi è? Mamma mia, Rita!
2: Senti, sono delle signore della Val Camonica che stanno ascoltando, le saluto, gli do il mio buongiorno.
0: Bene.
2: E si facciano sentire anche loro.
0: Brava Rita, grazie Rita, ti auguro.
2: Allora ci sei anche domani?
0: Ci sono anche domani, ok, metti sulla polenta, domani, che così poi la mangiamo insieme.
2: Beh, se vuoi, no, domani faccio la polenta con l'arrosto, se vuoi venire.
0: Mamma mia che buono, guarda, finito, parto.
2: Va bene, ciao Pierangelo,
0: ciao,
2: buona
0: Rita,
2: continuazione.
0: Ciao, un abbraccio a te, alla nostra Rita dalla Valle Camonica. Ecco, dai, fatevi sentire, facciamo questo scambio così, anche così, di messaggini, no? Fateci un po' di pubblicità, facciamo il passaparola, porta un amico alla radio, dai, 351 40 41 42 3, anche magari nuovi amici, nuove amiche, che così sono lì un po' incerte, dicono: mi piacerebbe chiamare, ma ho vergogna. Ma ho vergogna? Assolutamente no, qui siamo in famiglia, siamo tra amici, e soprattutto da noi c'è la bella musica. Sentite questa fisarmonica da Losi, Cortellini e Bagnasco, scusate, questo medley. Signori, forza, spostate tutto che balliamo.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Sì, Pietrangelo, ciao. Sono Annunziato dalla provincia di Messina.
0: Buongiorno.
1: Ma dico, dove siete finiti? Io non vi trovo più.
0: Ma come mai Annunziato non ci senti più? Devi avere un attimo di pazienza, dai, abbi pazienza che vedrai che tra un po' ci senti. Però Annunziato, ascolta una cosa. Tu che
1: dimmi,
0: sei lì,
1: dimmi.
0: Ma non hai la possibilità di ascoltarci intanto via internet? Hai il telefonino che magari ha accesso a internet con la...
1: No, purtroppo no.
0: Perché da internet siamo assolutamente operativi.
1: Sì, lo so. Comunque la frequenza è sempre quella.
0: Adesso io non ho novità da dirti, perché non ho un so nulla per quanto riguarda dal punto di vista tecnico, perché non mi hanno aggiornato, però insomma ecco, abbi pazienza, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao caro.
1: Purtroppo non mi sento, questo è...
0: Però noi ci sentiamo con il cuore, va bene? Momentaneamente.
1: D'accordo, ok.
0: Ciao caro, grazie. Ciao il nostro amico della Sicilia. Allora, continuiamo a ballare con questo medley che veramente fa sognare. Allora vediamo se abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei ringraziare Airol Di Carlo che mi ha fatto gli auguri di buon onomastico e di compleanno per domani.
0: Allora tu sei la sorella di Carlo, Maria Antonietta.
2: Esatto.
0: Auguri,
2: esatto.
0: Auguri e benvenuta, che è la prima volta che ci chiami.
2: Va bene.
0: Ok?
2: Ringrazio pure Carlo, che lui ci tiene tanto.
0: Ti sta ascoltando Carlo, perché sei in diretta. Ciao Maria Antonietta, auguroni.
2: Va bene.
0: Da dove ci chiami tu, grazie. Antonietta? Che zona? Sempre da Bergamo?
2: Sì, da Bergamo.
0: Va bene, va bene. Ciao Antonietta, grazie di cuore.
2: Ciao,
0: auguroni di cuore. Ciao, grazie. E continuiamo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polenti a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
7: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
6: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
7: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
6: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
7: ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Piemontesina, Piemontesina, un saluto a Omar e tutta la famiglia e tutta la sua band. Allora, siamo alle 10:43 minuti, ancora buongiorno dallo Studio 2 con Pierangelo, rigorosamente in diretta sino alle ore 12. E noi siamo qui per regalarvi la compagnia, la musica e la radio come una volta. Allora, vi ricordo il numero telefonico è 351 40 41 42 3, che è naturalmente sempre ben in vista sul nostro canale ufficiale 787, ma anche se ci state ascoltando dal telefonino e dal sito ufficiale Brescia Sat o da Radio Super, mettete su Google la parola Brescia Sat o Radio Super e ci potete ascoltare. E se siete in giro, dai, fatecelo sapere se state camminando, state viaggiando, state così facendo anche dei lavoretti, ci state ascoltando anche col telefonino con la connettività internet. 351 40 41 42 3 invece per coloro che magari ci stanno ascoltando dall'automobile, stanno guidando, ci stanno ascoltando tramite il DAB canale 75, insomma tanti modi scusate, per raggiungere ed ascoltare la nostra radio. E noi siamo qui che aspettiamo naturalmente anche le vostre telefonate, già ci state chiamando in tanti, però continuate a farlo perché c'è spazio per tutti. Se non c'è spazio, noi ci stringiamo perché tutti con noi devono essere protagonisti, diventare protagonisti, i nostri ascoltatori fedelissimi, quelli che ci ascoltano da tempo, ma io invito anche magari coloro che ci stanno ascoltando per la prima volta e magari non ci hanno mai chiamato e vogliono farlo tranquillamente, fatelo tranquillamente, perché a noi fa veramente tanto piacere poi conoscere nuovi amici, nuove amiche e che entrano così a far parte della nostra grande famiglia. Intanto noi stiamo ballando il liscio, a me piace dire così, proprio ballare il liscio, perché noi piace ballare e farvi venire la voglia di ballare. Marco e il clan con Tu sei la fine del mondo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questa è Radio Super. Che musica, ragazzi!

0: Del mondo, la voce di Marco e il clan, le 10 e 49 minuti in diretta qui alla radio. Mi raccomando, seguiteci, tanti modi per ascoltarci, ma mi raccomando, il nostro canale è 787, se qualcuno magari ancora, perché abbiamo fatto appunto questo restyling del canale, non è riuscito, non lo vede, non è un problema, basta che rifate la sintonia e tutto torna come prima, anzi meglio di prima. C'è il numero di telefono, il nostro logo, insomma questa bella pagina, che dà familiarità e dà proprio voglia di stare insieme. Perciò fateci sapere anche se vi piace questa nostra nuova pagina che abbiamo così voluto creare appositamente per voi, anche per facilitare il modo per interagire con noi, perché il numero è sempre lì a portata d'occhio, voi siete lì, qualsiasi cosa, voi guardate il televisore e avete subito il numero di telefono disponibile. Ma io ve lo ricordo, perché a me piace ricordare, a me piace dare i numeri, lo sapete, è 351 40 41 42 3. Dai, forza e coraggio, perché la mattina è ricca veramente di voglia, e di voi, voglia di stare insieme, la voglia della radio, è estate, ormai le scuole sono finite, facciamo un augurio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno così, sono alle prese con gli esami, sia di terza media che con la maturità, perciò insomma dai, che ormai l'estate è arrivata, e quando arriva l'estate insomma c'è voglia, no? Di fare festa, di fare qualcosa di diverso, e perciò anche noi con la radio cerchiamo in qualche modo di aiutarvi a caricarvi veramente con la musica, con la compagnia, perché la radio è anche questo. Pronto?
1: Buongiorno, sono Lucia da Garda.
0: Buongiorno, il lago di Garda che splende con il sole e con le barche in mezzo al lago. Che bello, che bel panorama che ci stai
1: molto
0: regalando.
1: Bello.
0: Bene, Lucia.
1: Però è bello anche il mio schermo, perché c'è la leonessa scritta, la leonessa disegnata, la testa.
0: Certo.
1: Poi c'è il numero, il telefono, e poi c'è scritto... Stai ascoltando Radio Super.
0: Perciò vuol dire che ci stai ascoltando e sei attenta ai nostri aggiornamenti.
1: Io sono
0: brava.
1: Stata la prima ad avere, perché ha detto anche Giorgio, sei
0: brava.
1: Stata fortunata, perché te l'hai senza chiedere niente.
0: Perché il tuo televisore è intelligente, è moderno e ha rintracciato subito il nostro canale. Hai capito? Ha detto guarda che
1: no,
0: questi qui sono...
1: Cosa c'è?
0: Sì.
1: Avevo rotto il telecomando.
0: Ah, ho capito.
1: E mia figlia è andata a comprarmi quello nuovo.
0: E da lì è partito tutto.
1: Che sia stato per quello.
0: Può darsi. Può darsi.
1: Come
0: dai.
1: È arrivata mia figlia? Mi ha detto che numero è che vuoi vedere. 787.
0: Brava, brava Lucia.
1: Ha fatto 787. È venuta fuori la leonessa.
0: Bene.
1: Ricordo,
0: va bene, Lucia, ascolta, devo salutare perché sennò poi il tempo qui corre,
1: ciao, lo sai
0: che corre il tempo. Mamma mia, ciao Lucia, grazie di avermi chiamato,
1: ciao
0: bella, grazie alla nostra Lucia, perché sennò poi sapete, no, che abbiamo dei tempi anche dal punto di vista della pubblicità, della programmazione, dobbiamo assolutamente cercare di contenere i tempi, però voi chiamateci, mi raccomando, e fatecelo sapere appunto anche voi, magari, non so, da qualsiasi parte voi ci state ascoltando, magari anche dall'alta Lombardia ad esempio, vediamo se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e dice ma sì lo vedo il canale, oppure se siete in giro con il telefonino diteci vi sto ascoltando con il telefonino, perché ovunque sono mi porto la radio in tasca. Che bello questa cosa qua di poter ascoltare la radio in giro. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Ah no, ne volevo fare una segnalazione sul 787 qua da Cesena, ieri sera non vi sento.
0: Dal 787 da Cesena, mi ha detto?
2: Sì, esatto.
0: Vediamo nei prossimi giorni.
2: Avete cambiato frequenza?
0: No,
2: così?
0: ci sono in corso degli aggiornamenti, signora, ci sono in corso degli aggiornamenti. Perciò magari momentaneamente non è visibile, però ecco, se ci può ascoltare tranquillamente col telefonino Brescia Sat, in questo momento è sempre raggiungibile Brescia Sat, il sito ufficiale della radio o Radio Super, col telefonino cerchi su Google, oppure anche con Alexa, se hai Alexa e hai internet in casa basta che dici Alexa fammi sentire Radio Super la Leonessa, e ci puoi sentire intanto che non c'è il canale 787
2: la Leonessa. Va bene, grazie.
0: Ok, da dove, come ti chiami, scusa?
2: mi chiamo Loris, si chiama da Cesena.
0: Da Cesena.
2: In Romagna.
0: Ti ringrazio intanto, ti ringrazio. Seguici con internet, ok?
2: Va bene, grazie.
0: Facci sapere se ci senti, va bene?
2: Va bene, grazie, ciao.
0: Ciao, grazie all'amico da Cesena. Sì, con internet, assolutamente, ci sentite se non raggiungete il canale 787. Non abbiate paura perché ci sono tanti modi per poterci seguire e per poter ascoltare la nostra musica e la nostra compagnia. Intanto, a proposito di musica, il grande Matteo Tarantino, mamma mia, tra cuore e ragione, la voglio dedicare al mio editore, al nostro Agostino, perché lui veramente, so che a lui piace in modo particolare questo brano, ma gli voglio dire grazie per questa avventura che ci dai la possibilità di vivere insieme a tutti i nostri amici, a tutti i nostri ascoltatori.

0: Tra cuore e ragione, Matteo Tarantino, 351 40 41 423, non sono riuscito a prendere la chiamata, è caduta, vediamo chi abbiamo in linea per noi, pronto?
1: Sono io, si sente?
0: Si grazie, sente, buongiorno, buongiorno, chi parla?
1: Ah, sono Loris che ho commentato prima.
0: Sì, mi dica.
1: Ah, non ho parlato con lei prima?
0: Sì, ha parlato con me in diretta, signora, alla radio, chi parla?
1: Sono Loris che ho chiamato prima per segnalare che non si sentiva.
0: Ah, quindi... e adesso ci sta sentendo con internet?
1: Sì, anche se è un po' basso di volume.
0: Lo tiriamo sul lo... volume, lo tiriamo su, non si preoccupi, pure alzi un po' il volume magari del telefono. Va bene? Grazie che ce l'ha segnalato.
1: Sì, con Google Home. Io,
0: sì, va bene, Google. Da dove? Mi ha detto da Cesena, vero?
1: Sì, io sono non vedente.
0: Bene. Io... Grazie.
1: Grazie, scusi il disturbo.
0: Ma no, assolutamente, grazie che ci hai segnalato e grazie che sei riuscito a sentirci con internet, ma quello è automatico. Grazie di cuore. Grazie. Ciao, grazie. Ecco, vedete? Vedete, questo è un esempio dei nostri ascoltatori come sono attenti e col telefonino tutti possono ascoltarci, tutti assolutamente. Provate anche col telefonino perché ci sentite assolutamente. Brescia Sat, il sito ufficiale, oppure l'app Alexa, se avete Alexa dite Alexa, fammi ascoltare Radio Super la Leonessa e ci ascoltate assolutamente. Mamma mia, e poi naturalmente il nostro canale ufficiale 787, questo è importante. Allora, ultimo brano prima della pubblicità per quanto riguarda la prima parte, per quanto riguarda il ballo liscio. Mauro Levrini, Made in Italy.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Adesso ospitiamo con molto piacere la Mixer Italia, perché quando parliamo di Mixer Italia parliamo veramente di prodotti molto importanti e che vi possono dare veramente degli ottimi benefici a tutti voi. Allora, adesso è il periodo che fa caldo, arriva l'estate, naturalmente fa caldo e vi può capitare che trascorrete le giornate, già quando vi alzate al mattino vi sentite già stanchi o stanche, o magari avete dei dolori alle gambe, dei crampi. Adesso io vi propongo una soluzione molto molto importante. Prestate bene attenzione, perché tra l'altro lo sto provando io personalmente, perché ho detto alla Mixer Italia, io sono molto felice di proporre prodotti della Mixer Italia, però mi piacerebbe magari prima provarlo, così posso poi dare la mia testimonianza vera di ciò che il prodotto veramente fa. E vi voglio parlare di magnesio e potassio attivo. Vi parlo di un integratore alimentare solubile, gusto arancia, senza zuccheri, un prodotto che va preso ogni mattina, una volta al giorno, dopo colazione, mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, e con questo prodotto voi andate a integrare il magnesio e il potassio. E perciò cosa vuol dire? Attenzione, il magnesio vi aiuta a ridurre la stanchezza e l'affaticamento. Sapete, no, adesso fa caldo, si suda, si perdono i sali minerali e perciò ci si sente stanchi. Ecco, andando al mattino ad assumere questo prodotto, come prima cosa andiamo appunto ad integrare il magnesio. Ma non è tutto. Il potassio invece, che è un altro elemento molto importante, vi aiuta a contribuire al normale funzionamento del sistema nervoso e al normale funzionamento della muscolatura. Perciò vi aiuta ad avere dei muscoli più rilassati, a non avere crampi quando magari vi sdraiate alla sera o al pomeriggio, che volete fare magari un riposino, o vi sedete e magari avete dolori alle gambe, polpacci un attimino duri, rigidi o crampi. Ecco, con questo prodotto, magnesio e potassio attivo, andate a risolvere questo tipo di problema. Attenzione, ma voi vi direte: ma quanto costa e com'è? È un bellissimo flaccone, bello grande, vi dura più di un mese, perché tra l'altro c'è il misurino dove da lì non potete sbagliare il dosaggio, tra l'altro avete in un unico dosaggio magnesio e potassio assieme. Io vi faccio una promozione questa mattina a tutti gli amici che ci stanno seguendo e magari possono già chiamare subito a questo numero 37 91 96 96 96 per avere anche informazioni o per prenotarlo. Dai, fatemi il favore, prenotate questo prodotto molto importante che va molto molto bene per questo periodo. 27 euro, ve lo propongo a 27 euro, voi ditelo, l'ho sentito alla radio da Pierangelo, 27 euro e la promozione per tutti voi che state ascoltando la radio. Se volete chiamare in questo momento 37 91 96 96 96, se volete chiamare anche durante la settimana vi do anche il numero dell'ufficio e in orario d'ufficio lo 030 97 19 725. Vi ricordo, se il prodotto venite a ritirarlo o andate a ritirarlo alla Mixer Italia, la sede a Bargnano di Corzano in provincia di Brescia, costa 27 euro. Se invece vi viene spedito, sappiate che c'è un piccolissimo, ma piccolo, contributo di spesa di spedizione, portato direttamente a casa vostra. Allora, ripeto, magnesio e potassio attivo, gusto arancia, perciò molto buono. E tra l'altro io tutte le mattine mi faccio questo mezzo bicchiere di acqua con il suo misurino e mi dà la carica giusta. Sentite come sono carico stamattina, perché io prima della trasmissione, dopo aver fatto colazione, alè, un bel mezzo bicchiere di acqua e la giornata cambia veramente l'aspetto. Magnesio e potassio va, e soprattutto in questo periodo che si suda, che fa caldo, il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza, perciò meno stanchi e meno stanche, e il potassio contribuisce al sistema nervoso, al funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione muscolare, perciò anche i muscoli meno dolori, meno crampi, insomma voi trascorrete una estate, una giornata belle, tranquille, belli carichi, perché grazie a questo prodotto magnesio e potassio attivo. Attenzione, promozione 27 euro, ripeto 27 euro, ma è un flacone grande, vi dura più di un mese, c'è il suo misurino, non potete sbagliare, avete un dosaggio, in un dosaggio due prodotti in uno, magnesio e potassio, perciò insomma è un flacone convenienza, un flacone famiglia che vi conviene portarvelo in casa, perché lo potete usare tutti, è veramente 27 euro, prenotatelo anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. 27 euro la promozione qui di Super Mattina di Radio Super con Pierangelo. Grazie veramente di cuore per avermi seguito e grazie alla Mixer Italia. Ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.

tutto un attimo la seconda parte del nostro contenitore del sabato mattina, il nostro appuntamento fisso con la musica, la compagnia, le canzoni. 351, ripeto ancora il numero di telefono, anche magari a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante, ci stanno ascoltando dall'automobile. Vi ricordo il canale 787, il numero è sempre presente, lo ripeto, 351 40 41 42 3. Fateci sapere se sentite il nostro canale, siete riusciti a sintonizzarlo o si è sintonizzato automaticamente sul vostro televisore, perché noi vi regaliamo così la radio stando comodamente seduti sul vostro divano ascoltandola dalla televisione, oppure la radio in tasca con il telefonino, che potete seguirci dal sito ufficiale Brescia Sat o da Radio Super, oppure anche con Alexa. Alexa, fammi ascoltare Radio Super la Leonessa, e tac, ecco che arriviamo noi. Insomma, questa è la radio, ma dai, vi voglio sentire, dai dai, scatenate un po' magari anche la vostra fantasia musicale, vediamo se c'è una canzone che magari non sentiamo più da tempo e voi andate a ricercarla e dite: ma dai, faccela ascoltare, vediamo se noi siamo in grado, lanciamo la sfida di accontentarvi anche con la vostra canzone del cuore. E dai dai, 351 40 41 42 3, vi voglio sentire tutti e tutte come sempre. Poi magari se c'è qualcuno anche nuovo o nuova che vuole chiamarci per la prima volta e dice: io entro da questo momento a far parte della nostra grande e della vostra grande famiglia, grazie veramente di cuore, fatelo, ci fa molto molto piacere sentire le vostre voci, vi facciamo diventare protagonisti alla radio e tramite una telefonata. 351 40 41 42 3. Ma dobbiamo parlare, ma è giusto, ma dobbiamo anche far ascoltare delle canzoni come questa dei Rockets, C'è una strana espressione nei tuoi occhi.

0: mondo. Allora, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto,
1: no,
0: pronto.
1: Non voglio andare in diretta.
0: Possiamo solo in diretta,
1: Allora, non sì, sono malissimo, che vorrei la canzone di Ruggero Sostanzuoli.
0: Va bene, vediamo verso la fine, ok? Va bene, stradelle mi hai detto, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Ciao, ciao cara, grazie di cuore, un abbraccio, grazie, un abbraccio, grazie. Grazie alla nostra amica da Stradelle.

che bella, c'è una strana espressione nei tuoi occhi. Ecco, fate come ha fatto la nostra amica Maria Teresa, che l'ha chiamata da Stradelle e ci ha detto: vorrei sentire questa canzone, vedremo di accontentarla verso la fine della trasmissione. 351 40 41 42 3 per chiamarci e per entrare in sintonia con noi e divenire parte della nostra mattinata insieme. A proposito di mattinata, vi ricordo che saremo insieme anche domani, domenica, perché da domani riparte l'appuntamento in mia compagnia anche la domenica con Super Mattina, versione della domenica, perché ripeto, siamo in estate, ma non è che la radio chiude e va in vacanza, assolutamente no, anzi cerco insieme a tutto il nostro gruppo editoriale di tenervi compagnia e magari durante poi le vacanze di essere presente anche un po' di più anche nei giorni feriali, anche per quanto mi riguarda, proprio perché vogliamo aumentare, no, così la compagnia e la voglia di stare con voi, no? Io spero vi faccia piacere, perché più siamo meglio è, e perciò insomma poi le novità senz'altro da noi non mancano, come avete visto il nostro canale 787 che si è arricchito, no, con il logo e la leonessa e naturalmente i contenuti offerti a tutti voi da Radio Super, perciò le canzoni, i nostri tappeti musicali 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e soprattutto il numero di telefono con il quale voi potete telefonarci, potete chiamarci e potete in qualche modo diventare parte di noi. 351 40 41 42 3, lo ripeto spesso e volentieri, perché lo sapete, sono uno che dà i numeri, ma è bello darvi la possibilità di sentirlo se magari in questo momento non siete davanti al teleschermo. Intanto c'è Lucio Dalla, che questo grande interprete ci ha scritto e regalato veramente dei grandi brani. Lo ritroviamo con Canzone.

chiama semplicemente Canzone, questo brano di Lucio Dalla in onda per voi. Vediamo se in questa ultima mezz'oretta lancio la sfida e come sempre arriva qualche amico, qualche amica e ci chiama per la prima volta. Dai, forza, lanciamo questa sfida, vediamo se c'è qualcuno, un amico, un'amica, un signore, una signora, un giovane, una giovane che ci chiama, dice vi sto ascoltando, vi ascolto magari da tempo ma non vi ho mai chiamato. Dai, fateci questo regalo perché è bello, no? E piano piano far sì che la nostra famiglia si allarga, perché abbiamo sempre qualcuno di nuovo che ci chiama. Vediamo se anche oggi, ieri ci avete chiamato nuovi ascoltatori, naturalmente lo ricordo sempre, ci fa piacere sentirvi tutti, anche i nostri fedelissimi amici che ci seguono, ci sostengono e li ringraziamo da tempo. Però è bello che ci sia anche qualcuno, dare la possibilità a qualcuno che magari non ha mai chiamato e vuole proprio chiamarci. Abbiamo ancora una trentina di minuti, dai, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, sentiamo se c'è qualcuno che ci chiama per la prima volta. Dai, che bello sentire le vostre voci. Intanto Estate, Gino Paoli, Sapore di Sale.

0: Allora vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Chiamo dalla provincia di Milano.
0: Provincia di Milano, buongiorno, è la prima volta che ci chiami?
1: Veramente siamo sull'altro canale.
0: Sul 96, sulla televisione.
1: Sì, 96 o 118.
0: Bene, bene. E come ti chiami, carissima?
1: Io mi chiamo Brunella.
0: Brunella, buongiorno, benvenuta Brunella, sì, sì. Supermattina. Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ascolta, posso chiederti un brano di qualche annetto fa?
0: Che brano volevi? Dimmi, Brunella.
1: Io volevo Dario Baldambembo.
0: Sì.
1: Autostrada.
0: Va bene, la cerchiamo e te la mettiamo, va bene Brunella?
1: Grazie mille.
0: Ciao cara, buongiorno, ci stai ascoltando? Ascolta, ci stai ascoltando dal 787? Perciò
1: certo,
0: dal...
1: vi vedo benissimo, vi ascolto benissimo.
0: Mi fa piacere. Grazie Brunella, grazie, un abbraccio.
1: Ciao,
0: grazie. Anche a te,
1: grazie.
0: Ciao. Grazie all'amica Brunella dalla provincia di Milano e continuiamo con la musica.

0: Radio Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora vediamo se abbiamo in linea ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno, sono Salvatore.
0: Buongiorno Salvatore, buongiorno.
1: Come va?
0: Tutto bene, tutto qui da noi tutto bene. E lì da te?
1: Benissimo.
0: Benissimo.
1: Solo che siamo tagliati fuori da questa... da questa radio.
0: Ascolta Salvatore, Salvatore, adesso poi io non ti so dare notizie sui tempi, però ti dico questo Salvatore, se ascoltaci con internet, magari col telefonino che c'hai sicuramente internet o con la connessione a internet ci puoi ascoltare Brescia Sat o Radio Super, ok? Momentaneamente.
1: Mai, non ce l'ho.
0: Non ce l'ha internet, ma il telefonino di solito ormai ce l'hanno, sul telefonino c'è internet, prova
1: no.
0: Che vedrai che riesci, ok?
1: Ehi, signor Pierangelo.
0: Dimmi, caro.
1: Io?
0: Dimmi, ti sto ascoltando.
1: Io ho 89 anni suonati.
0: Ho capito.
1: Ho capito. I telefonini moderni non li
0: chiedi,
1: posso
0: chiedi
1: usare.
0: A qualche tuo nipote se viene col telefonino e ti si fa ascoltare, dai, va bene? Salvatore?
1: Buona giornata.
0: Ciao caro.
1: Bene.
0: Un abbraccio Totò.
1: Buongiorno,
0: ciao, grazie.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Grazie al nostro Salvatore. Allora continuiamo con la canzone, continuiamo con questo bellissimo brano, L'autostrada di Dario Valdambembo.

La voce di Dario Baldambembo, grazie all'amica Brunella dalla provincia di Milano, che ci ha proposto questa canzone, che non è che la sentiamo così spesso e volentieri, ma ben volentieri l'abbiamo così ascoltata. L'autostrada, Dario Baldambembo, e questa è Radio Super. Ancora buongiorno, buona mattinata, siamo quasi in addirittura d'arrivo in questo sabato mattina, ma vi ricordo che torno anche domani, perché il fine settimana è in mia compagnia qui alla radio, in diretta dallo studio 2 e da uno degli studi di Radio Super. Lo studio 2 è quello da Cadignano di Vero la Nuova, perciò domani io vi aspetto, naturalmente ancora tanti e tante, ma c'è ancora tempo, e se volete ancora chiamarci, magari ripeto l'appello e la sfida, mi piace chiamarla così, ma dai, alla fine così insomma l'invito. Mi sembra la parola giusta, l'invito a chiamarci, ma magari qualcuno che non ci ha mai chiamato e ci vuole chiamare per la prima, e mi vuole chiamare per la prima volta. Dai, vediamo se c'è qualcuno in questi ultimi minuti di trasmissione che mi vuole chiamare per la prima volta e dice: guarda, ti sto ascoltando da tempo, però non ho mai avuto il tempo o non ho mai avuto voglia di chiamarti, questa mattina ti chiamo. Io dico il numero, e l'avete comunque sul teleschermo, sul canale 787 351 40 41 42 3. Adesso c'è Demis Russo, e quante belle canzoni questo personaggio così particolare, io me lo ricordo negli anni 80, insomma spopolava con tante belle canzoni, e una di quelle è questa che vi voglio appunto regalare, Gypsy Lady.

È un bel brano questo, sempre piacevole, almeno me lo auguro, da riascoltare la voce di Demis Russo. Dunque, dai che siamo quasi addirittura d'arrivo, ma c'è ancora tempo, c'è ancora tempo per chiamarci. E se volete farci un regalo e magari qualcuno che non ha mai chiamato e vuole magari per la prima volta avventurarsi così in una bella telefonata qui in diretta alla radio, lo può fare al 351 40 41 42 3. Non abbiate paura a chiamarci, perché sappiatelo, siete in famiglia, siamo tra amici e siamo tutti una grande famiglia, e piano piano ci stiamo allargando, perché veramente ogni giorno arrivano ascoltatori nuovi che ci chiamano e ci raccontano di loro, e soprattutto ci dicono grazie per la compagnia, grazie per le vostre canzoni e per la vostra musica. Grazie di cuore a voi amici e amiche per averci scelto nel panorama, nel grande panorama delle radio d'Italia. Grazie, grazie veramente di cuore. Adesso sentite che bella questa canzone, chissà se ve la ricordate.

0: Allora mettiamo in pausa il brano, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto?
1: Pronto, ciao, sono Daniela di Caltenedolo. Mi puoi mettere una bella canzone che vuoi tu e un bacio a tutti quanti.
0: Daniela, grazie che mi hai chiamato per la prima volta e te la mettiamo, ok? Daniela, un abbraccio grosso, ciao ciao ciao ciao, grazie a Daniela da Carpenedolo, Brescia, e continuiamo con il brano.

che bella, George Baker con una paloma bianca. 351 40 41 42 3 perché adesso saluto l'amica che ci ha chiamato da Carpenedro, la ringraziamo che ci ha chiamato per la prima volta. Dai, vediamo se c'è ancora qualcuno, direi, in questi ultimi minuti che ci chiama ancora, che ci chiama per la prima volta. Il coraggio è così, scusate, e trova il momento per chiamarci. Mamma mia, la voce questa mattina va e viene. Umberto Tozzi, ve la ricordate questa? È il sole.

0: Umberto Tozzi con Il Sole, che bello questo brano. Pronto, pronto, pronto.
1: Scusami, sono ancora io di Cesena. Ti volevo dire, qui tutti vedono il 787, ma io ho fatto la sintonizzazione, ma è sparito tutto. Cioè,
0: non ti so adesso, allora, vediamo se...
1: C'è un fisso tecnico da chiedere, perché non mi prendete in giro però, grazie.
0: Non ho capito, non ho capito il problema, però insomma... Se non lo prendi probabilmente avrai qualche problema, non lo sappiamo, vediamo insomma, vediamo di capire, va bene? Ok, non prendiamo in giro nessuno, va bene? Ti salutiamo, ciao, grazie. No, assolutamente non prendiamo in giro nessuno, ecco, ci teniamo in questo a dire questo, assolutamente, se magari non lo prendete, sappiate che ci sono ancora in corso dei lavori, ve l'abbiamo detto e ripetuto questa cosa, abbiate un attimo di pazienza, assolutamente non vogliamo prendere in giro nessuno e non vogliamo però neanche noi essere presi in giro, scusate, questa cosa però è importante, ok? Allora, adesso voglio mandarvi un brano di Vasco Rossi e lo dedico al mio amico Ilario e tutta la famiglia, con l'augurio veramente al nostro Ilario e alla famiglia di trascorrere una splendida giornata oggi, domani, insomma, veramente un grosso augurio e un saluto.

È una splendida giornata, è stata una splendida mattinata invece vissuta con voi. Grazie di cuore per la vostra sintonia, per aver partecipato attivamente al nostro programma con le vostre telefonate, con le vostre chiacchiere. Torno domani mattina a partire dalle ore 10 con Super Mattina versione della domenica, perciò vi aspetto ancora tanti e tante e ci terremo compagnia con le canzoni e con le chiacchiere e naturalmente con la radio, quella è come una volta, come Radio Super. Vi regalo, saluto l'amica Maria Teresa da Stradelle. Non ho trovato la canzone che vuoi, però vediamo se domani riesco ad accontentarti. Però un brano di Scandiuzzi per chiudere te lo regalo di vero cuore, Maria Teresa. Ti auguro una buona giornata, come auguro una buona giornata, un buon pomeriggio a tutti voi e come sempre un abbraccio e un saluto da Pierangelo e da Radio Super, la versione di Ruggero Scandiuzzi di Granada.

Diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia, abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 6.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 12 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 13 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: Sei su Radio Super e si sente!

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 14 e 44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725. Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: È Radio Super.
7: La tua Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Stai ascoltando Radio Super.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, contesa ne

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725. Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Avete ascoltato il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.
1: Sempre più tua, sempre più super.
2: Sono le 19 e 7 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 9 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 22 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: Radio Super.
3: Pubblicità.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Yeah! I tuoi occhi sanno fare abbaglianti ed io ci sono davanti. Sì.

Bella, come sei? Non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

vieni.

0: Avete ascoltato il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.
1: Radio Super, la radio amica.
2: È 1:09.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.